Yaku fini tana toka sida mani, paru paru mani. Ita fini yema susun, pastai pagadai.